come una ragazza passeggiando alla piazza, se sotto a una finestra faglia l'amor sentite, ferite, po, ferite, ferite, po, ferite. Il mio padron sarà

0: sie umher la ragazza, passetta per la piazza. Si sottuava la finestra a far via la borsa tutte.
1: Ferritte, ferritte, ferritte, pu ferritte, ferritte, pu ferritte, ferritte.
0: Metà di voi ma vadano, e gli altri vanno là. E bianco.

Fare presto. Tu sol verrai con me. Tu sol verrai con me. Noi fa dobbiamo il resto. E già vedrai cos'è. Noi fa dobbiamo il resto. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è.